0: the perfect recipe for enhancing your day. City Cafe.
1: Doppio drive, farfallone, amoroso, doppio giorno d'intorno girare.

arancis et tu arancio d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non ti avrai quei pennacchini, quel cappello,

per montagni, per valloni, con le neve sonioni al concerto di tromboni, di bombardi, di cannoni, che le palle in tutti i toni alle orecchie fanno star. Non ci affai quel pennacchio, non ci affai quel cappello, non ci affai quella ciota, non ci affai quell'aria brillante. Non ti avrei farfallone amoroso, notte e giorno.